Ciao con in herimi bal freneco che sfei in questa ile da simani da gunzawari na fino al bakure con i teri de feria.